ragione venera. Aula i taco, un lumentabo e artilogo. Mette in pace la loxi magama. Cinetum venera nemo blocca. Adagan, anagan, lunica la gama.

0: RTS, option musique.
1: Per dire ciao dopo tutto questo tempo, si dice ciao baby ciao. Per dire ciao dopo quanto c'è stato.